0: 近七十年历史的西环村，终究迎来重建的命日。
1: 好唔舍得咯，喺呢度住咗廿几年，更好环境。
2: 十年如一日，我都觉得我哋西环村都系咁好。
3: 梗系中意啦，而家又话要拆，
1: 而家都唔知睇唔睇到。
4: 面对无法改变的搬迁，社会如何帮助居民顺利过渡呢？
5: 香港新视点星期日晚上8点半，凤凰卫视资讯台。人生在世，我们总是身不由己。The police
6: were the ambush. We had no choice. They attacked us.
7: Doesn't matter.
8: 日复一日，但心中总有创伤难平。你以后有空，我带你来睡吗？我们总是用谎言掩饰脆弱。
9: Più vi scommettete? Se mi dico la verità, io la perdo, no?
7: C'è il mio intuizione. Dove sono i miei sfanghi? Siamo
10: seriosi, dove siamo? Right here, sir.
11: Hail is on fire, sir! He's a sponsor!
12: Going to witness protection.
9: Scusami.
13: Splendid! Se non passiamo in zona libera, noi siamo sicuri di poter vincere l'Inghilterra. La
7: vita ha sempre un picco. Persistere, per superare il nebbio.
4: 九月，勇敢前行，重建曙光。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。